0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Davvero bella ciao, ma nella versione originale, cioè la canzone è nata come canto delle mondine, è una canzone di tutte le mondine, e quindi questa canzone ha più di 100 anni. Dopo è diventata, ha avuto un'altra versione, ma la versione originale è questa, cioè l'edizione delle mondine.
2: Allora, bella ciao.
1: Grazie.

0: anche per Lisa, vediamo quanto ha votato la giuria dei giornalisti. Grazie. 25 punti. Grazie, prego, ciao.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: il maestro Ruggero Passarini. Grazie Ruggero.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.